0: Valdana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
1: HIT, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
2: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala. Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
4: Antonello Cerri suona
5: Italiamo.
6: Italiamo.
7: Italiamo.
8: Italiamo.
4: La grande festa italiana.
3: Vogliamo cominciare?

lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato, ma

0: Italiamo, la grande festa italiana. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
0: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italia.

0: su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

0: Gli anni su Bella e Monella.
1: Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
2: Tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
3: Tutta da cantare.
2: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
3: Di Radio Bella e Monella.
2: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutta da cantare.
4: 1, 2

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss, inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Eli, ma che facciamo stamattina?
5: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
4: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
6: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

Europa, veranda e chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.

0: hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
5: Perché se non Degli, non ci credi.
6: Bella e Monella.

0: tutta da cantare.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
7: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua. Perché?

0: lo shop online è Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
1: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Il buongiorno si vede dal mattino.
3: Buongiorno Unca!
4: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
5: Non potete perdervelo!
6: Hit Universal Fun.
7: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
9: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: canzoni da cantare.
1: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su, 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
5: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a 679,20 euro. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Bella e Monella, tutta da

0: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
10: Bella e Monella, tutta

Avete mai usato un travestimento particolare per arrotondare magari lo stipendio, ecco, per esempio? Magari sì, quei travestimenti che andate in cui andate alle feste, vi fate vestire da Babbo Natale, la mascotte di un locale, un personaggio a una festa, o magari vi siete inventati un lavoro decisamente fuori dal comune. Ecco, se vi siete mai travestiti in vita vostra, questa è una domanda molto carina del 9 del mattino. 393-7366-170. Se ti va, manda un messaggio scritto oppure vocale. Intanto c'è Dito nella piaga con Businessman.

0: con Businessman. Sì, e non sei l'unica, cara mia, no? Perché ci sono veramente dei veri businessman che fanno i soldi cercando di ciulare le persone. Sì, appunto, perché siamo in New Jersey, tanti abbiamo capito che una decina di poliziotti si sono travestiti da cespugli, no? Hanno iniziato a fare un po' di multe a sorpresa. Poi mi immagino questi grandi cespugli, no? Passa il giardiniere del paese, taglia tutto. Sarebbe stato veramente bellissimo. Magari tipo il cane che si mette lì a fare la pipì. Bellissimo, bellissimo. Vi ho chiesto però al 393-7366-170 se magari avete mai utilizzato un travestimento particolare, un po' per fare uno scherzo, magari per lavoro, per arrotondare lo stipendio, o semplicemente magari per divertirvi a qualche festa di compleanno. Ecco, quindi se vi va, messaggio scritto oppure vocale. Intanto un po' di pubblicità e torniamo tra pochissimo.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre.

0: Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Radio Bella e Monella.
4: Io sono magico, italico romantico.
3: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
5: Le 9 in punto.
6: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
7: Buon sabato da Giancarlo Bastianelli, sono già operativi dalla mezzanotte e resteranno in vigore fino al prossimo 7 settembre i controlli imposti dalla Spagna per chi arriva dall'Italia. Medio Oriente è stato siglato come previsto l'accordo di difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan sul modello NATO. L'intesa prevede che qualunque attacco armato contro uno dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti i firmatari dell'accordo. La morsa del caldo sembra allentarsi sull'Italia, scendono a 19 sia oggi che domani le città con bollino rosso, nel fine settimana invece bollino nero su strade e autostrade a causa del traffico intenso. La musica in chiusura, oggi sarà lutto cittadino a Bologna e a Modena in concomitanza con i funerali in forma privata a Pavana di Francesco Guccini, scomparso a 86 anni. Anche Giulio Rapezzi Mogol ricorda il grande cantautore, un grande ha tenutolo alta la cultura popolare italiana. Le sue parole. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€.
3: Tutto è possibile. Chase every friend.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%. Tua a €295,20. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: per il disco dei Mark and Cremon, Serena Brancale e The Colors. Però ragazzi, ve li siete persi Mark and Cremon, secondo me, nella serata di giovedì sera di Jesolo. Qualcuno c'è stato, qualcuno si è divertito. Vabbè, non importa, fa niente, perché noi di eventi ne abbiamo ancora tantissimi. Non so se saranno presenti ancora i Mark and Cremon, però intanto ve ne raccontiamo un paio. Sabato 22 di agosto, ore 21, ci saranno gli anni, la grande festa italiana di Radio Bella e Monella alla Sagra di San Sebastiano, Colle Umberto, in provincia di Treviso. In console troverete Andy Mancuso, Lada Lan e Sara Manea. Invece andiamo a sabato 29 d'agosto, perché ci sarà un bella disco allo Street for Meat, Arsenaglia della Battaglia, in provincia di Treviso, dalle 21 in console, Andy Mancuso, Paolo Zippo e Lada Lan. Di nuovo, che bravi, quanto lavorano questi ragazzi! Giovedì 3 di settembre invece 2026, dalle ore 21, Palio tutta da cantare con Radio Bella e Monella a Montebelluna, in provincia di Treviso, al Palio di Montebelluna 2026 con Thomas Menegazzi e Monica Morgan, con un grandissimo special guest che ovviamente non vi annunceremo adesso perché è troppo presto, dovremmo ancora pensarci probabilmente, ecco perché. Sabato 12 settembre invece concludiamo con questa serata bellissima, gli anni di Radio Bella e Monella a Prealpi San Baggio, Arena Conegliano, in provincia di Treviso, alla Festa dello Sport, dove anche lì saliranno Andy Mancuso e Monica Morgan, che vi portano in un viaggio musicale tra hit che hanno fatto ballare intere generazioni. Per rimanere sempre aggiornati vi ricordo sempre di seguirci un pochettino sulle nostre pagine social oppure al sito di Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.

0: disco, che bel disco. La Retore con Disco Prosecco qui su Rete Belle e Monella. Però noi continuiamo, andiamo avanti con la musichetta, perché ne abbiamo un sacco ancora di canzoni, di novità da sentire oggi. Però attenzione, perché telefoni nella mano, 393-7366-170, se vi va di ascoltare una canzone. E voi mandate un messaggino vocale, dite: ciao Rocky, buongiorno, e oggi io voglio ascoltare la canzone che fa, e me la cantate tramite un messaggio vocale.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

Safe con Parlare d'amore qui su Radio Bella e Monella. E effettivamente oggi, questa mattina, non stiamo proprio parlando d'amore, stiamo parlando praticamente di vicende strane, quelle un po' curiose che succedono soprattutto negli Stati Uniti d'America. Abbiamo parlato prima di questi poliziotti, agenti della polizia, che si sono travestiti per fare delle multe a sorpresa a tutti i passanti. Adesso invece andiamo in Florida, perché anche lì succedono cose molto strane. È scoppiata una lite, una nonna di 95 anni litigata con la nipote in casa di 46. Le due hanno iniziato a discutere perché la nonna era molto arrabbiata. Fa: no, ma la nipote come cavolo fa a passare così tanto tempo in letto, ok, con l'aria condizionata? Lei un po' si è incavolata, sapete cosa ha fatto? Ha preso la pantofola, pam, gliela ha lanciata in testa. Ha detto: ecco, così ti svegli, cara mia, così ti alzi da quel cavolo del letto, e come si dice qui, muovi quel cavolo di culo e vieni ad aiutarmi con le faccende di casa. Cioè praticamente si è tipo incavolata. Però lei non si è fatta male, cioè non ha voluto neanche denunciarla, cioè ha pensato un pochettino, è stata gentile. Ma quando è arrivata la polizia, la nonna ha ammesso tutto. Ed è così che a 95 anni è stata arrestata. Poverina, poverita, povera nonna. E ha passato solamente una notte in carcere, comunque, solo una. È stata una denuncia molto leggera. Adesso c'è Raff in Tutti i miei giorni dal 2004.

0: Isabella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Buongiorno Rocky, siccome mi sono rotta le bolle di lavorare è ancora lunga, per favore mi fai sentire la canzone che fa Baby ritorna da me e mettivi a quella pistola, anche perché prima o poi spara qualcuno stamattina. Ciao!

0: Mettere like con sesso occasionale. Quanto bello è fare sesso, ma anche quello occasionale è molto carino. Comunque ci prendiamo una piccola pausa, un po' di pubblicità e torniamo carichissimi con le pillole di Antonello Cherry. State con noi. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra ad Alice a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Se cerchi dolcezza
2: o se preferisci un gusto più deciso,
1: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
2: Sono entrambi buonissimi.
1: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
1: Antonello Cerri suona I Ritagliamo.

0: bravissimo Antonio Nocciari che ci ha fatto ascoltare il disco di Gigi D'Agostino con gli Swedish House Mafia con Battiamo e Red Line Mashup, Francesco Baccini con Sotto Questo Sole e ad aprire con il disco degli Eiffel 65 con Quelli che non hanno età, le 9.39, questo Radio Bella e Monella.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ed eccoci qui belli carichi, poi insomma pieni anche di sorprese, perché nella scorsa mezz'ora abbiamo discusso un pochettino di questa vicenda abbastanza insolita, anche un po' divertente, che è successa in Florida, dove praticamente una nonna che vive con la sua nipotina, insomma una nonna poi di nonna di 85 anni che vive con la nipote di 46 anni, hanno avuto una piccola discussione, no? Questa nonna si è incavolata con lei perché ha detto ma come fai a passare tutto il tempo sul letto sempre con il condizionatore acceso? E allora praticamente cosa ha fatto questa nonna? Si è incavolata, ha preso la pantofola e pam, gliel'ha lanciata in testa. Non è successo nulla di grave, la nipote non si è fatta male, però sono arrivati i carabinieri, poi lei ha detto scusatemi, non l'ho fatto apposta, però ero semplicemente un po' incavolata. Sono quelle cose che ti portano anche un po' indietro nel tempo, no? Ve lo ricordate magari quelle volte in cui litigavate con i vostri genitori, con i vostri nonni, che li facevate talmente tanto incavolare che loro tac, prendevano la prima cosa che avevano in mano e ve la lanciavano addosso. Il mattarello, mi ricordo, di mia mamma, mamma mia quante ne ho prese da piccolo e spoiler, non sono bastate. Però insomma, al 393 7366 170, volevo chiedervi, vi ricordate quegli oggetti che vi lanciavano addosso i vostri genitori da piccoli, quando praticamente li facevate proprio incazzare e gridavate sorry, scusa mamma, lo stesso

0: quindi ti posso dire che mia mamma aveva la cucciaia elettronica, io potevo anche curvarmi e girare l'altra stanza, la cucciarella mi praticamente mi bussava finché non mi andava in testa, e qualche punto lo prendevo sempre. Poi avevo il battipanno elettrico, e poi invece la cosa più bella era praticamente quando proprio era incazzatissima con me, che magari andavo via il schiaffo a molletta. Ecco. Cioè, tradimenti, capito? Tu stavi là tranquillo a guardare la televisione, e poi arrivava un 5 franco con quegli anelli, pum! Ciao, questo è tutto, raga.
1: Vabbè, questo è tutto, ma secondo me ne hai combinate tante comunque, per prenderti così tante cose addosso. Perché sì, al 393-7366-170 stiamo discutendo un attimino di quali sono gli oggetti che vi tiravano spesso addosso i vostri genitori, magari da piccolini, magari anche i vostri nonni, no? Della serie, vieni qui tesoro di mamma, che tanto non ti faccio niente, tam, ti lanciavano la prima cosa che avevano tipo in mano, la pantofola, il telecomando, una calza arrotolata, o anche il cucchiaio, mi ricordo, o ancora peggio la scopa, porca miseria, ti prendevi di quelle bastonate da piccolo, che però adesso se ci ripensi fanno un sacco ridere. Poi per esempio c'è lui che dice, ma che oggetto, l'oggetto che mi lanciava mio padre era un palmo con 5 dita. Grande Mauro, spero non ti sia rimasto in trauma questa cosa qui. 393-7366-170, messaggio scritto oppure vocale, quali sono gli oggetti, ok, che vi tiravano addosso più spesso i vostri genitori oppure i vostri nonni, un po' anche per scherzo, però erano quegli oggetti che veramente facevano male, cavolo. Radio Bella e Molesta.

0: DJ Matrix con Stesso Posto, Stesse Sagre. Io vi auguro un buon weekend. Ci risentiamo sempre sabato prossimo dalle 8 a mezzogiorno. Da Rocky è tutto. Ciao.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Radio Bella e Monella.

0: e Monella.
1: Generazione di fenomeni, siete voi. Generazione di fenomeni, tutti eroi.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Mezzogiorno in punto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. In vigore dalla mezzanotte in Spagna i controlli rafforzati per i viaggiatori provenienti dall'Italia dopo che il nostro governo ha deciso di non revocare la sospensione dell'accordo Schengen con la Spagna a seguito della crisi migratoria a Ceuta, come chiesto da Madrid. Dice intanto la Commissione europea: al momento non abbiamo ricevuto alcuna notifica di controlli temporanei.

0: delle frontiere da parte della Spagna, a parlare in particolare un portavoce di Bruxelles. Messaggio del Presidente della Repubblica in occasione del 70° anniversario della tragedia a Marcinelle, dice il Capo dello Stato, rendendo un tributo a coloro che perirono. Siamo invitati a riflettere sull'importanza della prevenzione nei luoghi di lavoro. Confesercenti disegna la mappa del paese per PIL e inflazione attesi nel 2026. Tra le regioni per crescita passo più rapido quello del Trentino Alto Adige con più 1,5%. Si sono svolti in forma privata nel cortile di casa a Pavana i funerali di Francesco Guccini, morto a 86 anni. La figlia del cantautore ha chiuso con un saluto, con un semplice buon viaggio babbo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Le Belle e Monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Belle e Monella.
1: Su Belle e Monella.
2: Bella e Monella.
3: Partono ufficialmente Le Belle Monelle, eccoci qua anche questo fine settimana. Buongiorno Monica.
4: Buongiorno a te Alvise, abbiamo 6941 notizie per la gioia di Andrea De Luca.
3: Ma un minuto di tempo.
4: E della nostra Antonella, l'avvocato nostro, rivolge a noi gli occhi tuoi, cara Antonella.
3: Occhio che abbiamo
4: oggi
3: ancora il segnale della settimana scorsa che in qualsiasi momento sì, io devo schiacciare e dire.
4: E suona, non ecco, dire le parole,
3: no.
4: Alvise. Allora,
3: posizione numero 30, ovvero le 30 canzoni più ascoltate durante questa settimana su Belle Monelle.
4: Da voi.
3: Achille Lauro con Comuni Immortali, alla posizione

0: Posizione numero 29 per J-Ax, IPIO, però
1: ha fatto,
0: anche no.
1: Ha fatto il compleanno.
0: Auguri.
1: Jay, non ci ha invitato male, molto male. Parleremo più tardi di un'altra che ha fatto il compleanno e non ci ha invitato male, molto male.
0: Ma questa settimana
1: allora,
0: tutti
1: ragazzi,
0: male.
1: Anche Marco Bocci ha fatto gli anni e non ci ha invitato.
0: Malissimo.
1: Ma era a Barcellona con la famiglia.
0: Potevamo quindi andare noi a Barcellona.
1: Ecco, Laura, chiamaci, noi veniamo.
0: Posizione 28 per Seif con Buona Domenica.

0: Alla posizione numero 26 troviamo Gianna Nannini e Marrakesh con la nuova versione di America.
1: Io ho sempre un po' di dubbi quando, no, alcuni di voi hanno l'abbonamento a un famoso canale, diciamo nome Disney Plus.
0: Okay.
1: Perché per me, se ti abboni a Disney Plus, cosa mi devi vedere? Cenerentola.
0: Non solo.
1: E la Bella Addormentata.
0: È pieno di roba.
1: E Biancaneve.
0: Perché la Disney pian pianino si sta comprando anche le tue scarpe.
1: E infatti c'è anche King Marrakesh.
0: Eh certo.
1: Uscirà il 18 settembre, cioè il film sul mar.
0: Fortunatamente riesco a rientrare dalle ferie per vederlo.
1: Meno male.
0: In anteprima.
1: Dai, ma puoi vederlo all over the world.
0: Ah.
1: Sei la Peppa, paghi l'abbonamento. Tu paghi l'abbonamento al Visa?
0: Non io.
1: Ecco.
0: Posizione numero 25 per Mace, Salmo e Colapesce con Cattivo.

0: Posizione numero 24, per Annalisa con canzone estiva.
1: Ecco un'altra che ha fatto gli anni e non ci ha invitato. Allora
0: mamma
1: volevo dirvi
0: mia.
1: Che siccome io gli anni li faccio la settimana prossima, non vi invito, raga.
0: Ne oh, meno male.
1: Perché
0: che così
1: non
0: ci siamo levati
1: giusto.
0: Dalle scatole un sacco di regali.
1: Ti pensi,
0: non
1: no?
0: Non invitateci.
1: A te ti invito.
0: Porca
1: sì.
0: miseria.
1: A te ti invito, sento che sei felice di venire.
0: Guarda, veramente, adesso se mi senti sbattere forte il gomito qua è per felicità.
1: Non so neanche se andiamo a vedere il 12 giugno a San Siro l'Analyza, visto che non ci ha invitato al compleanno.
0: Però mi ha invitato a me quel 12
1: a
0: giugno
1: San Siro?
0: 27, sì, assolutamente. Mi ha mandato un fogliettino con le cornicette fatte da lei.
1: Le porti la torta?
0: Assolutamente. Posizione numero 23 per Cioffi con Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Le belle monelle. Le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: La nostra concessionaria Super SUV, abbiamo grandi SUV.
9: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il Tinted Lip Oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drainer a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
10: All'Alpi Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
2: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.

0: le canzoni più ascoltate qui da noi in questa settimana, dove ringraziamo anche tutti quelli che sono venuti a trovarci a Jesolo per la notte tutta da cantare.
1: Grazie
0: al Vizio Smonta lo studio. E invece noi ringraziamo chi non ci invita ai compleanni e chi non ci invita in vacanza con loro. C'erano qua vicino Alessia Marcuzzi e un sacco di altra gente, la Francesca Fagnani, così, erano qua in vacanza, capito? E non ci hanno invitato. Ragazze, non è bello, cioè chiamateci che veniamo con voi a Cortina.
1: Evidentemente la comunicazione in quest'ultimo periodo un po' deficita.
0: Un po' difficoltosa,
1: va bene. Posizione numero 21 per Achille Lauro, che ritorna con la Città degli Angeli.

0: DNA.
1: Alla 20 troviamo Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.
2: Hai visto che settimana abbiamo messo il video della colazione di Jovanotti con pasta frittata con 10 bianchi, 4 rossi, fichi, miele, la panna montata e svariate altre cosette?
1: Io non ci vedo nulla di strano.
2: Ecco, ma ha fatto un po' così impressione, ma lui la mangiava tutto contento.
1: Eh beh, certo. Alla fine se poi deve prendere la bici e girare l'Italia per andare ai suoi concerti.
2: Infatti ha detto devo fare il carico di energia, capito? Che poi
1: ragazzi,
2: la spendo.
1: Se no qua ci arriva.
2: Io sono
1: un po'
2: per
1: fiacco.
2: La brioche con la cioccolata.
1: Però per farti una biciclettata forse le uova sono un po' più indicate.
2: No, io guardo lui che va in bici e mangio la brioche tutta
1: e lo segui con la macchina. Va bene.
2: Da casa con la televisione.
1: Posizione 19 per Blanco.

0: Alla posizione 18 troviamo Dito nella piaga con Businessman.
1: Quanti anni ha Baby K?
0: Devo dirtelo davvero, non si fa.
1: Non lo sai.
0: Certo che lo so.
1: Dillo.
0: Credo, se non vado errato, è classe 1985.
1: Quindi ne ha?
0: 41.
1: No, ho sbagliato.
0: E allora mi tocca fermarmi qui. Non voglio sparare cifre
1: perché
0: a caso.
1: Perché io la vedevo in alcuni live, no? Questo fisico pazzesco, vestita sempre come Anna Pepe. Ci ho detto, ci avrà gli anni di Anna Pepe. Però poi ho pensato, ma è tanti anni che la vediamo cantare noi lei.
0: Vabbè, però è quell'immaginario di avere sempre 27 anni, no?
1: Beh, anche 21, no? Per il look certo. Che ha, è bellissima, informissima, fa moltissima ginnastica. Ne ha 43.
0: Ah, quindi è 84.
1: Cioè, complimenti.
0: No, 83.
1: Complimenti alla signora Claudia perché è in forma strepitosa.
0: D'altronde, ragazzi, chi bello vuole apparire un poco deve soffrire, quindi lei probabilmente...
1: Soffro, mi pare felice.
0: No, credo che soffra un poco a livello di alimentazione, dovrà tenere, dovrà fare tanta fatica a livello
1: di palestra. Gli addominali lei che ragazzi a ciao proprio a tutti.
0: Lo so. Vabbè, ce l'ha.

0: Ale, le belle monelle. Posizione numero 16.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Le belle e Monelle. Le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono?

0: dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
1: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Radio Bella e Monella.

0: scaricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79€. Da 5 pacchi in su, 2,49€ l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
3: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia, per un prato perfetto anche mentre siete via.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
4: Tutto è possibile.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: State ascoltando Le Belle e Monelle,
8: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
7: su Bella e Monella.

0: Apriamo la seconda ora delle belle monelle con Irama, con Cabana alla posizione 15.
1: Con voi Alviso e Monica Morgan, quelli che la gente non invita al proprio compleanno. Siamo un po' offesi, non ci ha invitato neanche Madama ai suoi concerti a vedere il confessionale. Ora noi
0: confessionale, il grande fratello,
1: vorremmo andare al confessionale di Madama, perché lei a un certo punto durante il concerto, la parte divertente della faccenda è che dice: boh ragazzi, allora adesso dovete dire un segreto che non avete detto mai a nessuno,
0: okay,
1: qua a noi adesso, ma robe, dice, grosse, perché se dite robe stupide vi mandiamo fuori.
0: Presto faremo un falò di
1: confronto. Tu cosa racconteresti?
0: Non posso dirlo.
1: Dai, dillo noi, tra di noi.
0: Assolutamente.
1: Io, te e altri 100.000 persone.
0: Ti posso dire che alla posizione 14 c'è Madame con

0: Posizione numero 13 per Fulminacci con Maledetto me. Ma intende maledetto me o maledetto me te?
1: Eh?
0: Ecco, questo è il senso della canzone di Fulminacci.
1: Lui va in Spagna, ma non con Laura Chiatti, ma per i concerti a novembre. Arriva a Madrid il 13 e Barcellona il 14. Se vuoi andare, prendi i voli adesso che risparmi.
0: Ah sì? Pensavo di andare in macchina.
1: Beh, vai in macchina. È lunga, ma puoi andare.
0: Ma perché io poi passo i Pirenei e mi fermo ad Andorra.
1: Bello.
0: Capì? Mi piacerebbe tanto andare ad Andorra.
1: Non ti fermare a Marsiglia che ti rubano tutto.
0: Vabbè, diciamo.
1: Perché là non posso fermarsi con la macchina.
0: Molto bene, salutiamo gli amici di Marsiglia. La posizione numero 12 ritorna Lorenzo Giovanotti, che intanto sta continuando a mangiare la sua frittatona insieme ad Alfa con Buon Vento.

0: White Girl Wasted.
1: Non ci ha invitato al suo, alla sua vacanza manco Andrea De Logula, collega che è andato in Cina col fidanzato.
0: Bello.
1: Alessandro. E non ci hanno invitato neanche loro. Alvi, cioè questo è il weekend che nessuno ci ha invitato da nessuna parte. Cosa vogliamo fare?
0: Verrà il nostro giorno, Monica.
1: Non lo so.
0: Quando anche noi.
1: Antonella, invitaci tu.
0: In tal nostro, cioè dobbiamo fare la vacanza.
1: Dobbiamo mangiare dall'Antonella.
0: Ah, vabbè, intanto finché.
1: Beh, brava lei.
0: Ah, sì?
1: Sì, sì.
0: Molto bene. Posizione numero 10, Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Alla posizione numero 9, una pian piano ritrovata Noemi con Tu cosa fai questa sera?
1: Che non è, un altro po'. Che non è Noemi Bocchi. Quella no, è un'altra.
0: No.
1: Quella lì, l'altra, è in questa foto intima con il suo fidanzato.
0: Francesco Totti, ricordiamolo.
1: Una stanza di legno, grandi vetrate affacciate sulla montagna, momento di relax. Hanno condiviso questo letto, questa foto col letto sfatto. Dove ci raccontano un po' di questa calda estate estiva.
0: Chissà che cosa avranno
1: non
0: fatto.
1: Non Noemi, quella lì che canta, che lei è sul letto di ospedale, no, povera stella, perché è svolata dal palco.
0: Però gran tifosa romanista lei.
1: Sì, esatto.
0: Attenzione.
1: Speriamo stia meglio presto.
0: Ritorna, ma in questo caso alla posizione numero 8, Seif con Parlar d'amore. Che bello.

0: ascoltando Le Belle e Monelle,
1: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: non perdere altro tempo. Unisciti anche tu. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: bentrovati ragazzi, l'ultima mezz'ora insieme delle belle Monelle, Alvise e Monica Morgan con voi in queste due orette con tantissima musica, tantissime notizie, il nostro avvocato che come sempre ogni volta che viene qua si fa venire i capelli bianchi,
1: il trampoliere più alto d'Italia,
0: ciao Alex,
1: esatto.
0: Che meraviglia ragazzi, insomma, e tutti noi, anche Andrea De Luca e anche Kanyaman.
1: Anche Kanyaman,
0: no,
1: mamma mia,
0: non è vero, che comunque c'è. Si chiama Jayaman.
1: Sì, Jean Bajan,
0: che ha detto, a parte che fa una serie comica turca che si
1: perché
0: chiama,
1: perché hai la colina in bocca?
0: No, che si chiama Bro. E allora io,
1: vabbè, io
0: volevo dire delle cose ma non le dirò.
1: Che il cast è Kanyaman e Damiano Ami.
0: Dai bro, capito.
1: Che hai presente la serie? La serie Squadra Cobra 11, Squadra Speciale Cobra 11.
0: L'ispettore.
1: Che c'è?
0: Thomas Billian, come si chiamava l'ispettore?
1: Non mi ricordo. Comunque c'è l'attore che è turco-tedesco.
0: Sì.
1: E quindi il turco-italiano lo fa.
0: Damiano Ami. Turco-tedesco lo fa già Yaman.
1: Esatto, però quello che è a fianco al turco, / altre nazionalità, muore sempre, quindi prepariamoci a
0: ciao
1: una
0: Damiano,
1: dipartita.
0: Ciao Damiano e grazie di tutto. Comunque si è lamentato già Yaman, ha detto era un secchione, si è laureato pure in giurisprudenza, quindi volevo dire Antonella, se tu non ti senti più di seguire questo programma,
1: facciamogli fare del praticantato,
0: perché ti sembra un po' troppo per te, noi lo capiamo, perché Antonella è campionessa anche di uncinetto tra l'altro.
1: Mamma mia.
0: No, beh, ma è vero, cioè non sto scherzando,
1: no,
0: c'è anche la pagina su Instagram.
1: Io apprendo tutto quello che mi stai dicendo.
0: È
1: tu.
0: È tutto vero? Gianna, metti che sei stata finito di girare col bro e sei qua.
1: Esatto, una volta si diceva mettiti la mano sul cuore, tu mettiti la mano sul tuo caldo pettorale.
0: Mettiti dove vuoi tu. Sentiti libero di venire qui a fare del praticantato.
1: Sì, se
0: perché
1: ti serve
0: poi adesso
1: anche
0: andrà in vacanza il buon Alvise, ce lo leviamo dei maroni.
1: E chiameremo Stefano De Martino.
0: Siamo noi tre.
1: E lì è Brodo di Giuggiole, capito?
0: E Stefano De Martino a parlare di musica.
1: Di musica,
0: Tutti insieme.
1: Bello. Appassionatamente.
0: Mi piace, non so più dove siamo arrivati con la classifica.
1: Ma tranquilla, non ti preoccupare perché arrivano
0: Sono
1: loro.
0: Un po' confusa.
1: Arrivano insieme i carabinieri dell'antidroga, Emma e Fabri Fini.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni in Canto d'Amore.
2: Ecco, sì, io mi sto immaginando quando è che vai in ferie al Viso e che chiamo qua.
1: E tutte le due settimane di settembre.
2: A settembre,
1: due.
2: Vabbè, allora mi metto in dieta. Okay. Adesso da qua a settembre c'è il mio compleanno in mezzo, okay. Dove ricordiamo non inviteremo quelli famosi che non ci hanno invitato.
1: Non inviteremo nessuno.
2: Okay. No, inviteremo dell'altra gente, ma no loro. E poi a settembre, per quando mi arriveranno i sostituti, il signor Yaman e il signor De Martino,
1: sì.
2: Tu e l'Antonella andate in vacanza.
1: Va bene.
2: E io sarò più magra di un chilo o due.
1: Ok.
2: Adesso vado a correre,
1: sì,
2: con Marco Baxo.
1: Ok.
2: Faccio correre Marco Baxo in bicicletta e io gli corro dietro.
1: Ok, con questo caldo, insomma, perderai più di un chilo o due.
2: Forse muoio.
1: Forse
2: anche.
1: Muori, ma pazienza.
2: Chiamate subito quelli dell'impresa.
1: Nel frattempo, Tommaso Paradiso alla posizione numero 4 con la gitarra e Coca-Cola.

0: sola nostra.
1: Alla posizione numero 3 troviamo Gaia con Bossa Nostra.
2: E mentre io sostituisco te con Gaia Mane Stefano De Martino. E
1: quindi insomma.
2: Il signor Michele Morrone.
1: Ok.
2: Modello.
1: Sì,
2: no,
1: sì, sì.
2: Bellissimo.
1: Chi è che non lo conosce?
2: Chi è che non lo conosce Michele Morrone? Io non l'ho mai visto di persona, però so chi è. Intervistato, ha raccontato la sua passione per l'arte perché lui disegna.
1: Ah, okay,
2: Perché dice che ha iniziato durante il Covid, si annoiava, no? È portato chiaramente.
1: Sì, chiaro, perché.
2: È veramente bravo in realtà. Andate a vedere, ha fatto delle cose molto carine. E quindi questa passione ce lo faccio proprio puramente per divertimento, così come l'Antonella fa l'uncinetto per divertimento, ok? Così come già Yaman fa bro col bro per divertimento.
1: Come noi facciamo la radio?
2: Beh, sì, anche. E quello fa i quadri. E poi gli hanno chiesto, ma. Gli hanno detto, Areo, because ma, you know Areo is... ma questa roba che ti senti con la Giorgia e non è la Giorgia cantante.
1: Ok.
2: Che è vera? E lui dice, sì sì, è vera, ci sentiamo, dice, una delle persone più intelligenti e scaltre che abbia mai raccontato... Una donna di una cultura così ampia da suscitare invidia. Poi gli hanno detto, ma quindi, perché è single?
1: Eh certo.
2: E lui dice, no, abbiamo un bellissimo rapporto di amicizia.
1: Ok.
2: Ogni tanto ci si sente per farci un saluto. Allora gli hanno detto, beh, ma ci fai vedere i messaggi? E lui ha detto, no, sono cose private.
1: È giusto, anche perché comunque stiamo parlando di Michele Morrone.
2: Che foto manderà Michele Morrone?
1: Se non vado errato, 1990, quindi è classe mia.
2: I don't know.
1: E la nostra premier
2: che è un pochino
1: insomma,
2: più grande,
1: sì, è molto giovane, quindi insomma non ci vedo male, ma anche fosse un
2: ma sarebbe
1: po' più
2: bellissimo.
1: Grande, chi se ne frega, viva l'amore, amici,
2: viva l'amore, ragazzi,
1: qualora ci dovesse essere, per carità,
2: speriamo.
1: Posizione numero 2 per i Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa e lo siento
2: tutto quanto.

0: Belle e Monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Belle e Monella.
1: Su Belle e Monella.
2: Bella e Monella.
3: Primissima posizione per Merck & Cremont, The Colors e Serena Brancale con Partenope. Merck & Cremont che sono stati i nostri ospiti questo giovedì.
4: Sì, ma che bello, raga, tutti quanti stanno dicendo quando fate un'altra volta. No, raga, cioè, basta. Per adesso forse, ma chi può dirlo?
3: Dici?
4: Sì, perché mi sento Leo Bano carico a pallettoni, no, okay, capito? Quindi okay, secondo me chi può dirlo?
3: Dobbiamo richiamare i carabinieri di prima?
4: No, no, no, no,
3: basta una volta sola.
4: Ragazzi, okay, non si sa mai nella vita.

0: Più bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Europa, veranda e chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna. Più di una rivista, il tuo universo al femminile.

0: Radio Bella e Monella.
1: Un'ossessione stanotte, ritorni qui al centro delle mie fantasie. Siamo solo di venerdì.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: In collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo.

0: Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemmonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Antonello Cerri suona Italiamo.
6: Italiamo. Italiamo.
5: Italiamo. La grande festa italiana.
4: Vogliamo cominciare?
7: Da quant'è che non sbagli senza più, senza fartene più una colpa, oh. Siamo presi e buttati al mondo noi.

Signora Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella e Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
9: Lavorare meglio? Cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto autoriservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
10: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.
14: Italiamo.
15: Italiamo.
0: Italiamo. La grande festa italiana.
13: Vogliamo cominciare?

0: Oh Ivana, fai ballare l'occhio sul tè. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri.
1: Mi esalta.

0: amo la grande festa italiana.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenner a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
3: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
5: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco.

0: Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Decor, la casa secondo te.
1: Radio Bella e Monella.
2: È ripazza di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
1: Radio Bella e Monella.
3: Tornerà quando ci bastava vedere, piangere, fare amore, poi stare in silenzio.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Onda è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Bella e Monella,
5: il treno degli anni,
4: tutto da cantare.
6: Buongiorno a tutti e ben ritrovati, anche oggi riparte il treno degli anni, queste tre ore di musica tutte italiane da cantare e ballare in compagnia che ci accompagnano fino all'orario dell'aperitivo, quell'orario lì che determina ufficialmente la fine della settimana lavorativa per tutti quanti noi.
4: Bella e Monella, il

0: E come avete sentito, oggi partenza bella carica. Abbiamo iniziato con Jovanotti l'estate addosso, continuando con gli Articolo 31 Oi Maria, e abbiamo concluso la prima terzina con Marco Mengoni e Elodie e la loro Passa Musica. Un'esplosione di energia, ma si continua con un'esplosione d'amore questa volta, perché arriva Biagio Antonacci con la sua Se fosse per sempre. Era il 2010 quando dall'album Inaspettata Biagio Antonacci ci regalava questo pezzo d'amore struggente, in cui ti immagini che le cose possano durare per tutta quanta la vita, e poi a ridimensionare un po' tutto, a portarci all'interno della vita quotidiana con tutti i suoi luoghi comuni. Beh, ci pensa Vasco, che è il re di questa roba qui, anche perché con Non l'hai mica capito del 1980 ci racconta un po' la storia d'amore di tutti i giorni, quella storia che siamo abituati a vivere un po' più nel quotidiano. Pezzo che tra l'altro all'inizio doveva essere intitolato Ti voglio bene, ma rischiava di scontrarsi e di essere confuso anche con un sacco di altri pezzi, e quindi alla fine hanno optato per Non l'hai mica capito. Concludiamo con Francesca Michelin, Fabri Fibra e Carl Brave, che nel 2018 ci cantavano Fotografia.
1: Bella e Nonella, il

0: Ed ora ritorniamo a parlare di amore con Emma, che nel 2013 dall'album Schiena ci cantava Amami. Un amore vissuto con la passione più assoluta, con tutte le sue fragilità, ma vissuto fino alla fine, come solo Emma, con la sua forza, con la sua voce graffiante, ci può raccontare. E poi andiamo a parlare di un punto di vista completamente diverso dell'amore. Arrivano gli 883 che nel 1997 ci cantavano Nessun rimpianto. L'album era quel capolavoro della dura legge del gol. E qui si parla di un amore che finisce. Un amore che a volte è difficile lasciarsi alle spalle, però ad una certa lo vedi anche con un po' di consapevolezza e dici: beh, forse è il caso che io faccia un passino avanti e che mi lasci alle spalle determinate cose. E poi arriva anche Tommaso Paradiso con Non avere paura del 2019. E anche qui si parla di un concetto molto simile. Nonostante tutte le incertezze della vita, a volte bisogna guardare avanti e anche con un po' di fiducia.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
2: La notte porta via il dolore.

0: Si conclude la prima mezz'ora insieme, nella prossima ascolteremo nomi come Alex Britti, Mango, Gianna Nannini, Tiziano Ferro, Elisa Ligabue, eccetera, eccetera, eccetera. Restate lì, torniamo subito dopo la pubblicità.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
4: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99€. Tutto è possibile.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
8: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
7: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
8: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
9: Mmm, che bontà!
8: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
10: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile. Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
0: E senti con che terzina bellina ti apro la seconda ora insieme. Iniziamo così con Alex Britti, un po' di energia, una su un milione. Continuiamo con un po' di poesia, Mango, Ti porto in Africa. E concludiamo ballando tutti insieme con i The Colors e la loro cabriolet Panorama.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare. Certo.

0: si va nel 2019, quando Gianna Nannini ci cantava La differenza. E qui si parla in un linguaggio ovviamente un pochino più rock, parlando appunto della differenza che ognuno ha all'interno di una relazione, di quanto si possa essere diversi, ma quanto a volte questo renda proprio ricca la relazione in sé. E si sa, il mondo è bello perché è vario. E poi andiamo nel 1986, quando Zucchero ci cantava Rispetto. E qui si parla delle relazioni, di quanto a volte possano essere un pochino difficili da gestire, soprattutto quando qualcuno non si sa comportare. E Zucchero non lo dice mica a mezzi termini, anzi, ci va giù bello pesante, ma ci fa capire anche l'importanza di quanto sia a volte essenziale l'educazione delle persone. E poi concludiamo andando nel 2001, quando Tiziano Ferro ci cantava L'Olimpiade. Da quel capolavoro di album, niente po' di meno che Rosso Relativo. E qui si parla della fatica, di quanto a volte possa essere una competizione il mondo della musica e di quanto bisogna sempre essere sempre sul pezzo per riuscire ad ottenere qualche risultato.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare. Madonna.

0: treno degli anni. Tutto da cantare.
1: Grida, scatta forte la tua rabbia ed è cieca, lei non lo sa.

0: Grazia con un pezzo che Elisa ha proprio dedicato alla sua migliore amica. Era il 2024 quando ci cantava Dillo solo al buio. Un singolo pubblicato proprio per cercare di aiutare l'amica in un momento di difficoltà, perché insomma è sempre bello saper trasformare un periodo di amarezza, un periodo di tristezza in qualcosa che poi diventa bello, in qualcosa che poi diventa crescita personale, perché sappiamo che tutte quante le delusioni possono essere trasformate in qualcosa che poi diventa molto utile, o in forza rinnovata o in consapevolezza. E poi andiamo nel 1995, Ligabue ci cantava Certe notti, tratto dall'album Buon compleanno Elvis. È una di quelle canzoni che ci parla di una notte così, passata senza troppi pensieri, facendo cose a caso, di vita quotidiana, quelle cose che succedono solamente quando il sole tramonta. E poi si parla sempre di notte, con Alessandra Amoroso che ci canta Notti blu nel 2022, tratto dall'album Tutto accade.
1: Bella e Monella, il

0: conclude anche la seconda ora insieme e quindi piccolo spoiler di quello che ci aspetta. Nella terza e ultima ora insieme arrivano nomi come Annalisa, Il Pagante, Nek, Inegramaro, Rcomi, Calcutta, eccetera, eccetera. Ci risentiamo tra pochissimo.
1: Bella e Monella.
2: Il treno degli anni.
1: Il treno degli anni.
2: Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
5: La salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
7: Perché Nova del gusto è la prova.
8: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
9: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Olier. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: Lavafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro.
1: Tutto è possibile. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Bella e Monella,
5: il treno degli anni.
4: Il treno degli anni,
5: tutto da cantare.
6: E apriamo questa terza e ultima ora insieme con una terzina che accontenta un po' tutti. Iniziamo con Annalisa e la sua Avocado Toast. Continuiamo con Luca Carboni, Luca lo stesso. E concludiamo con un po' di tamarraggine. Arriva Il Pagante con Poveri Mai.
4: Bella e Monella.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
2: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotte e plastiche.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Non solo. Da Obi trovate tutta

0: E nel 2015 il secondo classificato al Festival di Sanremo quell'anno era Neck con Fatti Avanti Amore, tratto dall'album Prima di Parlare e Qui si parla, di un messaggio d'amore, del mettersi in gioco, dell'aprirsi totalmente con il partner senza avere paura, perché poi l'amore ti sa stupire, quindi Fatti Avanti Amore. E al Festival di Sanremo tutto quell'amore a Neck ha portato effettivamente molto bene. E poi andiamo direttamente nel 1996, quando Nicolò Fabi ci cantava una delle sue prime canzoni, che un po' ci faceva capire il suo stile molto molto particolare anche nello scrivere i pezzi, che poi negli anni abbiamo compreso sempre di più. E qui si parla di un contatto con qualcuno che però rimane molto molto freddo, che rimane molto distaccato, ed è esattamente quello che vuole esprimere all'interno di questo brano intitolato Dica, Nicolò Fabi. Nel 96 poi facciamo un passo avanti e si va direttamente nel 2020, quando i Negramaro ci cantavano Contatto. E qui si parla dell'esatto opposto rispetto al pezzo precedente, si parla del bisogno di avere una relazione non superficiale, ma questa volta un pochino più vera, un pochino più profonda.
1: Bella e Monella, il 3.

0: Ed ora si va nel 2016, quando Takagi e Ketra univano le forze con Calcutta per scrivere Oroscopo, uno di quei pezzi che in un certo senso ci fece scoprire un pochino meglio Calcutta, che riesce sempre a trasmettere questa sensazione di tranquillità anche quando dice cose veramente veramente molto pesanti. Non è questo il caso, però in generale tutti quanti i suoi pezzi ci sanno mettere un po' in pace con noi stessi, cioè una voce che accomoda un pochino tutte le situazioni, che ti sa dire una roba bruttissima anche se magari in realtà contemporaneamente ti mette anche un po' la calma addosso. Una roba incredibile, non si spiega, però succede. E poi andiamo con Fiorella Mannoia, che nel 1992 ci cantava Al cielo d'Irlanda, tratto dall'album I treni a vapore, uno di quei pezzi che ci raccontano di questo viaggio nei paesaggi, nelle emozioni, nella terra irlandese, che però allo stesso tempo ci trasmette una libertà pazzesca. Continuiamo poi, ultimo pezzo, Rkomi con la sua Insuperabile del 2022.
1: Bella e Monella, il treno.

0: Concludiamo la penultima mezz'ora insieme, piccolo spoiler di quello che ci aspetta nell'ultima mezz'ora, ovvero arrivano artisti come Tananai, i Gemelli Diversi, Edoardo Bennato, Ben Geppede, Ernia, Gianluca Grignani, chi più ne ha più ne metta, ci risentiamo dopo la pubblicità.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare, tutto da cantare.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-3001.
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni,
0: tutto da cantare. Terzina particolarissima per aprire questa ultima mezz'ora insieme. Partiamo con Sick Luke, Mara Sattei e Bresh che ci cantavano Vuoto Dentro. Poi continuiamo con Edoardo Bennato, Le ragazze fanno grandi sogni. E concludiamo con un po' di nostalgia con i Gemelli Diversi che ci cantano Mary.
1: Bella e Monella, il treno.

Ed ora andiamo nel 2022, quando Tananai arrivava ultimo al Festival di Sanremo con Sesso Occasionale. Tratto dall'album Rave Eclissi, fu una di quelle perdite che però non suonò proprio come una sconfitta, nel senso che Tananai la prese con così tanta ironia che questo diventò quasi un trampolino di lancio per la sua carriera, tanto da vederlo in testa alle classifiche per tutti gli anni successivi. Quindi sì, una sconfitta che alla fine gli portò molto bene, che fece vedere anche un po' la sportività di questo ragazzo, che poi alla fine si è dato da fare per davvero e negli anni successivi ci ha portato dei pezzi che cantiamo ancora oggi. Quindi insomma, bravissimo saperne uscire così bene. E poi andiamo nel 1990 con Claudio Baglioni, che cantava Dagli il via, e qui si parla del desiderio di ripartire, del lasciarsi andare, del cambiare, dell'immaginare un mondo un pochino diverso. E concludiamo con Benji e Fede, che nel 2017 cantavano Buona Fortuna, facendo diventare, anche un po' grazie al videoclip, questo pezzo un inno contro il bullismo, una cosa della quale il mondo adesso ha veramente tanto bisogno. Bella e Monella, il

0: come sempre arriva anche il momento degli inviti, di invitarvi alle serate con Italiana Band, la band ufficiale di Radio Bella e Monella, per ascoltare, cantare e ballare con noi e fare festa con noi su un sacco di musica italiana. Ovviamente tutte quelle hit che vi ricordate a memoria, perché in un certo senso fanno parte della nostra tradizione e dove ci potete trovare. Vi lascio un paio di appuntamenti al volo, come per esempio questa sera saremo alla Sagra di San Fermo a Pontevico, poi il 10 saremo in Piazza Venturini a Corteno Golgi, poi il 14 saremo a Pero di Treviso, poi il 15 saremo alla Sagra dell'Assunta a Rovegano, eccetera eccetera eccetera. Ci sono un sacco di altri appuntamenti, ma siccome non me li ricordo tutti quanti a memoria, io vi invito a venire a trovarci sulle nostre pagine social, dove trovate tutto il calendario scritto bene con tutti i posti precisi, e magari ne beccate uno più vicino a casa vostra e venite a trovarci a fare festa con noi.
1: Bella e Monella, il

0: anni. Tutto da cantare. Tutto da cantare.
1: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
4: In collaborazione con...
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
7: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Fra Madrid e Roma, scontro sulle frontiere. Parla Meloni, no ai ricatti di Sanchez. La Spagna ha iniziato controlli a campione per chi arrivi dall'Italia e a Ceuta schiera 2.000 soldati e 300 agenti. L'UE avverte la Moncloa. La gestione della crisi migratoria non incida su Schengen. Rischio rovesci al nord in un clima rovente. Altri 10 giorni di caldo estremo. A Napoli toccati i 48 gradi, per la prima volta a Gorizia oltre i 40. Oggi le città da bollino rosso scendono a 19. Allerta gialla per i temporali in 8 regioni. Acqua del Mediterraneo a 33 gradi, mai così calda. Automobilista travolge 6 ciclisti, poi torna indietro e li investe di nuovo. 4 feriti, 2 gravi. È successo a Lanzo Torinese dopo una lite stradale. I carabinieri hanno fermato l'uomo al volante, inseguito dal gruppo dopo il primo impatto. Funerale laico di Francesco Guccini a Pavana, nel cortile della casa del cantautore scomparso. Così il cardinal Zuppi, servono giganti come lui. Alla cerimonia, a cui ha partecipato anche il presidente della CEI, solo amici e parenti. La salma trasportata a Bologna. Nuoto, ai campionati europei di Parigi sono d'argento le ultime 3 medaglie conquistate dall'Italia nella staffetta mista 4 per 1,5 km e nei tuffi dai 20 metri, piattaforma da podio per Andrea Barnabà e per Elisa Cosetti. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
10: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
11: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con riso Flora Bella Insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
10: È buonissima.
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
11: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
12: Acqua Valmora. Pura, leggera.

0: equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Radio Bella e Monella,

0: disco.
1: Bella disco. Ciao amici, nuovo appuntamento con Damiano Menta e Thomas Menegazzi. Lo sapete, la bella disco di Radio Bella e Monella, dove ci saranno un sacco di canzoncine, bella musica, tutta da cantare, tutta da ballare, insieme ovviamente per la prossima ora. Quindi non prendetevi appuntamenti o insomma portateci in giro con voi. Ecco, se siete in macchina, facciamo la strada insieme, ok? Per arrivare a destinazione. Non perdiamo tempo, c'è Jovanotti con Alfa. Buon vento.
0: Bella disco.

Vabbè, no, un po' di anni, un paio d'anni, anche se ormai il tempo vola, neanche ce ne rendiamo conto. Io vi ricordo, ragazzi, seguite le nostre pagine social perché escono sempre contenuti, andate a mettere like, commentate e soprattutto provate a vincere anche i premi che mettiamo in palio anche sui social, rapidi e veloci. Baby K, c'è la tuca Macarena.

Pensate, è stato ospite con noi alla notte tutta da cantare, quindi un pezzo da 90. Questa era Autostop, quindi sicuramente canzone cantata e ballata insieme. Non perdiamo tempo, perché adesso ce ne sono tre di canzoni, una dopo l'altra. La prima è quella di Merck & Cremont, Serena Brancale, i The Colors, indovinate, indovinate, Partenope. E poi ovviamente ci ascoltiamo anche Samurai J con la Flamenco Paranoia. Chiudiamo.

0: ovviamente tra poco, tra pochissimo, qui su Radio Bella e Monella, qui con Bella Disco.
1: Bella Disco.
2: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
10: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
11: "Agheo!",
10: arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
12: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
13: Tu lascia fare, sempre polemico.
14: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.

0: aperte ufficialmente tutti i finestrini, non solo uno, tutti quanti, e cantate tutti quanti insieme, perché il disco limone di quest'oggi è quello di Gabry Ponte, Tu sei.
1: Bella disco, disco limone.

saluto agli amici napoletani che ci hanno ascoltato e ci hanno scritto anche al 3937 366 170. Saluti speciali a Emanuele e anche ad Alessia che ci stanno ascoltando in viaggio destinazione Bo, per citare il mio amico Fedez. Va bene, tre canzoni: Tananai, Nazzol, ovviamente il remix è quello di Vanna Spagna.

sempre, però lo sapete, con l'ultimo disco, quello che ci fa cantare veramente tutti quanti, e questo è un pezzone da 90, quindi sì, sempre da tenere i finestrini abbassati anche in caso di pioggia. Non importa, l'ultimo di Bella Disco è Blanco, Notte in Bianco.

0: ufficiale, veramente la fine. Noi come sempre ci sentiamo in replica, lo sapete, la domenica, anche il mercoledì e poi il sabato con un nuovo appuntamento di Bella Disco, anche perché il prossimo è Ferragosto, eh. Ciao amici, buona settimana.
1: Bella Disco.
2: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV

0: Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Oggigiorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella, per Italian People.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buonasera da Gerry Romano. Scontro su Schengen. Madrid controlla i voli dall'Italia in ritorsione contro la stretta di Roma. Verifiche per passeggeri a caso, il 10% secondo il Pais, dopo aver informato l'UE. In molti scali italiani arrivi dalla Spagna dirottati nell'area extra Schengen. Lunghe code. Automobilista travolge 6 ciclisti, poi torna indietro e li investe di nuovo. 4 feriti, 2 sono gravi. È successo a Lanzo Torinese dopo una lite stradale. I carabinieri hanno fermato l'uomo al volante, inseguito dal gruppo dopo il primo impatto. Regione Lombardia e Ministero della Salute fermano la procreazione assistita nell'ospedale milanese San Raffaele. Lo scorso mese un embrione è stato impiantato alla donna sbagliata. Dopo l'errore, i medici hanno dovuto rioperare la paziente per impedirne la gravidanza. A Pavana l'ultimo saluto in memoria di Francesco Guccini, così la figlia Teresa: il tuo regalo più grande, avermi insegnato dove andare a cercare le domande. Esequie private per il cantautore morto a 86 anni, con la famiglia presente l'amico Cardinal Zuppi, presidente della CEI. Tennis a Montreal, ottavo Borges Darderi. Calcio in amichevole Inter-Juventus 2-1, Chelsea Milan 3-0. Coppa Italia, stasera Vicenza, Catania e Ascoli Potenza. Addio al padre di Messi, malato da tempo. Nuoto, 3 argenti europei. Staffetta mista 4 per 1,5 km e tuffi dai 20 metri con Barnabà e la Cosetti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Monella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
4: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300, per voi a soli 499 euro.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Eccoci qua in questo sabato sera con me, Elisa, per un paio di ore dove ci raccontiamo un sacco di cose. Questo è Aperitivo all'Italiana, si parte con J.I.

direbbero. J-Ax, Hippie Yayo apre aperitivo all'italiana in questo sabato sera. Chissà che cosa state combinando in giro, chissà quanti ci ascoltano dal mare, da qualche località di villeggiatura. Se ci siete, 393-7366-170. Come sempre noi parliamo di musica, parliamo e diamo qualche notizia, ci portiamo avanti con il calendario parlando di tutti i live che ci sono da qui ai prossimi mesi, ai prossimi anni a volte. E parliamo di un artista, un cantante pazzesco, lui è Simone Cristicchi, ritorna con Alive che attraversa tutta la sua produzione musicale. I concerti sono partiti il 5 agosto, quindi praticamente qualche giorno fa, a Forlì Cesena, e poi girerà per tutta quanta l'Italia proponendo i brani più rappresentativi del suo percorso. Dai che li conoscete tutti quanti, ti regalerà una rosa con cui ha vinto il Festival di Sanremo. Studentessa universitaria, meno male che c'è Carla Bruni, 7 miliardi di felicità, quando sarai piccola, insomma un parterre di successi pazzeschi. Trovate i biglietti sui vari circuiti online o nelle rivendite autorizzate. Arrivano gli 883 con Weekend. Radio Bella e Monelli.

Da Vinci con Per Sempre. Sì, a proposito di Festival di Sanremo, ma soprattutto a proposito di sentimento, di amore, si fa attendere l'album di Levante. La data c'è, 9 ottobre, quindi durante il periodo autunnale, e Levante ha annunciato il nuovo album dell'amore, il fallimento e altri passi di danza, che conterrà 15 brani più uno speciale cameo. E è tutto nato da una riflessione sui diversi volti dell'amore, i fallimenti, le cose belle, l'amore che fa crescere, che cresce nel corso del tempo, ed è un album che è simbolicamente associato al colore arancione. Il colore arancione è la metafora di allerta, di protezione, ma anche di speranza. Insomma, tutti i volti dell'amore. Dobbiamo attendere il 9 ottobre il nuovo album di Levante.

0: L'ultima canzone su Radio Belle Monella non è l'ultima canzone, chiaramente ne abbiamo tantissime altre. Tra l'altro noi abbiamo una programmazione che va avanti 24 ore su 24, tutta da cantare. E allora, se siete in vacanza, se siete in procinto di andare in qualche località di villeggiatura e non volete perdere gli ultimi aggiornamenti, le ultime canzoni, volete cantare con la radio tutti quanti i giorni anche in vacanza, è facilissimo, dovete scaricare l'app per portarci con voi. Andate su Google Store, Google Play, cercate Radio Belle Monella, è gratuito, scaricate l'app e potete ascoltarci sempre ovunque voi siate.
1: Radio Bella e Monella, tutto

0: Off con Buona Domenica. Siamo arrivati alla fine di questa primissima parte di Aperitivo all'Italiana. Ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo. Bella e Monella, tutta da
1: cantare. Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio.
6: È quando suona la sveglia
7: che esordisci con
8: Buongiorno Unca!
7: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
9: Non potete perdervelo!
10: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
11: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
14: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
15: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola ci porta a parlare di cinema. Ci sono un sacco di film nelle sale anche durante il periodo estivo, per esempio campione di incassi sicuramente, che ha rivoluzionato, riportato in pole position anche le posizioni cinematografiche del mondo, è sicuramente Odissea di Christopher Nolan. Non so se l'avete visto, io l'ho visto lo scorso fine settimana, bellissimo, davvero molto molto ricercato come film. Ce ne sono tantissimi altri anche italiani, Greta e le favole vere lo trovate questo weekend nelle sale cinematografiche, diretto da Berardo Carboni, e racconta la storia di Greta. Greta è questa bambina di 10 anni ispirata dall'impegno ambientalista di Greta Thunberg, e insieme all'amico Sauro libera un cucciolo di orso polare dalle mani di due bracconieri e quindi decide di affrontare un lungo e tortuoso viaggio fino al Polo Nord per riportare questo orso nel suo habitat. Avventure, ostacoli, incontri, insomma questi protagonisti vivono un percorso intenso di crescita e di coraggio. Tutto questo è nel film Greta e le favole vere.
1: Radio Bella e Monella.

0: tutti quanti i film in concorso, questi red carpet pazzeschi che poi vedendoli in televisione sembrano lunghissimi, in realtà se uno va a guardare dal vivo però è sempre molto bello, molto emozionante con questa parata di star, non so se ci siete mai stati. E verranno assegnati anche due leoni alla carriera, uno a George Clooney, anche se giovanissimo, e l'altro invece all'attrice statunitense Ellen Burstyn, due attori davvero di grandissimo calibro, eclettici, e quindi un leone d'oro sicuramente meritato. Alex Britti adesso con 7000 caffè.
1: 7000 caffè?

0: Gianni Morandi Alfa con Hit Parade. Siamo arrivati al momento delle grandi hit, la grande musica italiana che ci fa ballare, ci fa saltare anche in questo sabato sera. Robby Burillo con i belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Robby Burillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Oh, l'altro giorno abbiamo ascoltato Paradise Beach di Alan Sorrenti, adesso sempre di Paradise si parla, ma parliamo di Disco Paradise insieme a Fedez, Annalisa e Articolo 31. Paradise mi ricorda tanto un locale dove io lavoravo mille anni fa, c'era una discoteca dalle parti in provincia di Vicenza che si chiamava appunto Paradise, dove ho fatto il DJ all'epoca, e sono passati tanti anni. Vabbè, lo ricordiamo con questo Paradise, Disco Paradise, di questa canzone. Poi, come secondo tormento, ascolteremo una canzone dei The Colors che si chiama Italo Disco, con questa sonorità molto anni 80 che ci riportano ai bei tempi passati. Del resto questo è lo scopo anche della nostra trasmissione, belli di gruppo, riportarci indietro nel tempo e ascoltare dei bei tormenti.

0: dai The Colors e Disco Paradise da Fedez, Annalisa e Articolo 31 qui in questa puntata dei belli di gruppo che vi ricordo andrà in onda anche questa sera e domani sera in versione extended, dove mettiamo insieme tutti i tormentoni ascoltati durante la settimana. Roby Borillo vi augura buon weekend e che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao.
1: I belli di gruppo. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
4: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corso, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
5: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
6: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
4: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
5: Ele, muoviti!
6: Arrivo!
7: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Speciale da cantare.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
2: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79 euro. Da 5 pacchi in su, 2,49 euro l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Bella e Monella.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Facciamo un bel giro intorno al mondo per restare però puntualmente qui in Italia nei nostri belli di gruppo. Io sono Roby Borillo dei Los Locos, quindi da New York alla dolce vita di Rimini, un sacco di belle canzoni nella nostra versione extended dei belli di gruppo.
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Ma se l'ho già tradotto. Mamma mia, come passa il tempo! Aiuto! Io quando arriva agosto mi viene già la tristezza, perché agosto vuol dire già poi ferragosto, vuol dire che l'estate sta finendo. Io ho questa paranoia qua, visto che io adoro veramente l'estate, c'ho sempre la paura che finisca, ma intanto godiamocela, visto che siamo proprio i primi di agosto, effettivamente sono un po' esagerato, lo ammetto. Molti di voi andranno al mare, molti di voi andranno in montagna, ma molti di voi andranno, che so, negli Stati Uniti d'America a visitare New York. Io New York, pensate, l'ho vista nel 1999, per cui c'erano addirittura ancora le Torri Gemelle all'epoca. È passato un po' di tempo, mi sa che ci devo tornare. Ma noi ci torniamo attraverso la musica, lo faremo con Alicia Keys e la sua Empire State of Mind, che secondo me è proprio un'icona, un simbolo per quella città, in New York.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Continua il mitico tour dei Los Locos di questa bella estate 2026 che ci vedrà questa sera nella bellissima Rimini. Torniamo un po' più su perché noi stiamo andando su e giù per l'Italia, abbiamo una geografia molto complicata nella nostra tournée perché l'altro giorno eravamo in Sicilia e oggi siamo a Rimini e siamo al Grand Hotel di Rimini insieme a Simo Laventura e tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo e ci esibiremo in una terrazza che diciamo è mitica, è la terrazza della Dolce Vita, perché si chiama proprio Dolce Vita Terrazza. E allora mi è venuto in mente appunto di riproporre dei tormentoni che riguardino questo tema. E ovviamente mi è venuto in mente la canzone di Tananai, Fedez e Mara Sattei, che si chiama per appunto La Dolce Vita, ma La Dolce Vita richiama ai più nostalgici come noi, amanti dei belli di gruppo, al vecchio pezzo di Ryan Paris degli anni 80, We Dance Like a Dolce Vita. E allora che Dolce Vita sia, viva Fellini!

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Su e giù per l'Italia, sono Roby Borillo di Los Locos. Ieri eravamo a Rimini, oggi siamo comodi, siamo in provincia di Palermo. Mamma mia, siamo a Partinico per l'esattezza. Grande concerto questa sera, non ci fermiamo mai. Su e giù per l'Italia, meno male che siamo giovani. Magari. Che dici De Luca, nostro regista, cosa ci proponi oggi per quanto riguarda quei bottoncini da premere e fare ascoltare delle canzoni? Allora, ascolteremo Mon Amour di Annalisa, che è stato veramente un tormentone di qualche anno fa, storico, mitico, che rimarrà probabilmente negli annali, come del resto rimarrà negli annali quella canzone del 1979, quindi andiamo molto dietro nel tempo, di Umberto Balsamo, che si chiama Balla per me, balla balla, tutta la notte sei bella. Allora, balla su Bella e Monella con i belli di gruppo, con sottoscritto Roberto Boribello. Più belli di così, vamonos!

0: qui dalla terrazza Dolce Vita di Rimini ci concediamo una piccolissima pausa, ci beviamo un drink e ci sentiamo tra poco per la seconda parte dei Belli di Gruppo.
1: I Belli di Gruppo.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
5: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Quante volte hai alzato il volume? Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
13: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
12: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
14: Il tetto tiene ancora.
15: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
16: Hit Universal Fun.
15: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ed ora su Bella e Monella, i Belli di Gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i Belli di Gruppo.
0: Eh sì, we dancing like in a Dolce Vita qui anche nei nostri Belli di Gruppo che ricominciano alla grande. Buon ascolto.
1: Ed ora su Bella e Monella, i Belli di Gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos.

Vi ricordo, ovviamente ci sarà anche nel weekend dove mettiamo insieme tutte le canzoni che abbiamo ascoltato durante la settimana. Ma quanto l'hanno massacrato il mio povero amico Alan Sorrenti in questi giorni sui social? Sì, e indubbiamente ha fatto un'esibizione un po', non so se stava ubriaco o un po' confuso, effettivamente ha fatto un po' di casino. Però non si può giudicare un artista solamente da una performance. Tra l'altro ci ha lasciato delle canzoni veramente bellissime, vabbè, basti pensare a Figli delle Stelle o Tu sei l'unica donna per me, ma anche in un passato più recente, il 2003, con Paradise Beach, che ha fatto questo featuring con Jenny B, che riascoltiamo oggi come prima canzone dei nostri belli di gruppo. Secondo pezzo, visto che ci stiamo avvicinando al weekend, dove si balla? Dove si balla? Andate, diteci dove andate a ballare voi, insieme ad Argent Amico. Io sono Roby Borillo, questi belli di oggi.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: E non sa, a simbo semi matta. Eh sì, questo è il primo tormentone che vi voglio proporre, i sottoscritti, cioè noi medesimi, Los Locos, Roby Borillo e Paolo Franchetto, per questo tormentone di qualche anno fa che arrivava dal Brasile, che tuttora noi facciamo nei nostri concerti e spacca sempre alla grande. Per cui primo tormentone, secondo tormentone invece arriva in quota italiana dal 1978, un inossidabile Renato Zero e suo Il Triangolo. No, non l'avevo considerato. Buon ascolto, arrivano i belli di oggi. No.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: L'altro giorno abbiamo ascoltato Paradise Beach di Alan Sorrenti, adesso sempre di Paradise si parla, ma parliamo di Disco Paradise insieme a Fedez, Annalisa e Articolo 31. Paradise mi ricorda tanto un locale dove io lavoravo mille anni fa, c'era una discoteca dalle parti in provincia di Vicenza che si chiamava appunto Paradise, dove ho fatto il DJ all'epoca, e sono passati tanti anni. Vabbè, lo ricordiamo con questo Paradise, Disco Paradise, di questa canzone. Poi, come secondo tormentone, ascolteremo una canzone dei The Colors che si chiama Italo Disco, con questa sonorità molto anni 80 che ci riportano ai bei tempi passati.

0: Il Grand Hotel di Rimini, sottoscritto Roby Borillo, si congeda da voi. Spero vi siano piaciuti questi tormentoni che vi ho riproposto in questa settimana. Tormentoni che puntuali torneranno nella versione pillola giornaliera del lunedì. Buon weekend e che il tormentone sia sempre con voi. Buone vacanze!
1: I belli di gruppo. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
6: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: Amo la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenner a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
6: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651. La
4: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.
3: Italiamo.
4: Italiamo.
2: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
2: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona...

Italiamo, la grande festa italiana. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: da cantare.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

alle prossime elezioni votate Antonello La Trippa. Ah no, scusate, Antonello Cerri e Italiamo, un programma di musica completamente italiano.

0: siamo la grande festa italiana.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Antonello Cerri suona.

0: Monella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau d'Ax e Estusa Cucine.